maturi. Vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori.